persone di uffici, lo sai com'è, che forse è meglio non illudersi, che forse è meglio non specchiarsi.

0: Like it like that. Für das haben wir gehört, 13 Minuten ab die 9.
1: Las Minutas Romances. Radio Grisha. Il Radio da Cheo.
0: Ja, und da stellt sich die Frage, wie hat Brigels vor 50 Jahren ausgesehen? Und genau diese Frage beantwortet eine neue Fotoausstellung, die am Sonntag zu Brigels zu sehen ist. Die Bilder stammen von der Zürcher Fotografin Ursula Heller, die heute in Kanada lebt. Was die Besucherinnen und Besucher erwartet, erklärt Gierina Gatomes, Medienverantwortliche von der Ausstellung, jetzt Jessica Gebretz in den Minuten Romanches.
2: Le Fotografe professionale de Turicle Ursula Heller, elle immigrata a Canada, a cunella elle priules fotografies, che aveva fatto exacte vonchum contons el vich braille. Al Forum Cultural Braille Avenues Alerts in quelle fotografie ha deciso di fare un'esposizione. A mio host di quest'anno, la Gerinica Thomas, ella è de Braille, responsabile per le medie del Forum Cultural Braille. Ella tradisce check-ins e vese sulle fotografie della Ursula Heller.
3: L'esposizione mostra differenti parti de Braille. A ci men in grob la vetta, con la era di quei tempi a Braille, la vita sociale e la vita religiosa, l'uomo e le differenze mistrenze che deve di quei tempi e il campo militare che era di quei tempi attuali e il turismo d'invierno, cioè il turismo in generale e il turismo d'invierno che non aveva lo gradino. Ciò che muove è le singole famiglie a dei portretti di singole persone e famiglie. Cioè, io proprio faccio vasto, non vedo contrada, sulla vetta, toccano i portretti. Mosse le fotografie sono tutte.
2: Bene, vendo il 14 documenti in toccano in ottobre, hanno in la possibile data di dire contemplare quelle interessanti fotografie del vice Braille. Abbiai che il portretti di certe persone, quelle sono una dina del tuo vice Braille, scuola di Rina di.
3: Certe date erano, ja. Certe sono naturalmente in quel intervallo morti. C'è che noi è speciale, noi provvede le sigilità di date, noi stiamo a prendersi contatto con tutte le persone che hanno le fotografie, che vivono naturalmente, e il consentimento che noi stiamo a mettere le fotografie. E per quelle persone che hanno bubbli, per l'ezzo vogliono studiare su entro le svegne in su enters per sorvenire le bianche da esponere le fotografie.
2: In tot al Forum Cultural recirte 1200 fotografie tante vesins boe l'exposizione alle stale Kreschneder c'è le vurune che stade da vostir. Jetzt requinte le girine a nus de meun.
1: Las minutas romances.

0: Schönen Nachmittag mit Radio Grischa. Ich bin Termina Küchler.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grischa. Il Radio da Cheo.
0: Wie hat Brigels vor 50 Jahren ausgesehen? Genau die Frage beantwortet eine neue Fotoausstellung, die am Sonntag in Brigels zu sehen ist. Die Bilder dazu gibt es von der Zürcher Fotografin Ursula Heller, die heute in Kanada lebt. Was euch bei der Ausstellung erwartet, erklärt Gerinika Thomas, Medienverantwortliche von der Ausstellung, der Jessica Capretz.
2: Le Fotografe professionale de Turicle Ursula Heller, elle è immigrata a Canada, a Cunella elle priules fotografies che aveva fatto exacte von zum Kantons el Vic Braille. Al Forum Cultural Braille è venuto all'erz in quelle fotografie e decidiu di fare un'exposizione. A mio host di questi anni, la Gerinica Thomas, ella è de Braille, responsabile per le medie del Forum Cultural Braille. Ella tradisce check-ins e vese le fotografie della Ursula Heller.
3: L'exposizione muove differenti parti de Braille. A ci mette in grob la vita con la era di quei tempi a Braille. La vita sociale e la vita religiosa, l'uomo e la differenza più strenz che deve da quei tempi, e il campo militare che era da quei tempi attuale, e il turismo d'invern, also il turismo in generale, e il turismo d'invern che non c'aveva lo gradin. Ciò che muove è le singole famiglie, a dei portretti di singole persone e famiglie. Also è proprio fece vasto, quando contrada, sur la vita, toccano i portretti. Muove le fotografie in te tutto.
2: Bene, vendo il 14 documenti in toccano in ottobre, hanno in la possibile data di dire contemplare quelle interessanti fotografie del Vic Braille. A BI, che il portretti di certe persone, quelle sono una dina del tuo il Vic Braille, scuola di Rina di.
3: Certe dati hanno, certe naturalmente in quel intervallo morti. C'è che noi è stato speciale e noi proviamo le sigiltà di dati, dove noi stiamo prendendo contatto con tutte le persone che hanno le fotografie, che vivono naturalmente, e il consentimento che noi stiamo mettendo le fotografie. E per quelle persone che hanno bubbli, per l'ezzo vogliono studiare su entro le svegli in su entro per svegliare le bianche da esponere le fotografie.
2: In tutto al Forum Cultural recirat 1200 fotografie, tante vesins buele exposizione alle stale Kreschneder, celle vurune che stade de vos dir. Jetzt requinte la Gerina a nus de meun.
0: Gerina Thomas, Medienverantwortliche von der Ausstellung im Gespräch mit der Jessica Capretz. Falls ihr die Minuten des Romanches gerne nachhören würdet, könnt ihr das jederzeit online auf radiogrischa.ch/sendungen.
1: Las Minutas Romanches.

ben via, dolce luce nella notte, una stella che brilla per noi, il tuo sorriso, un vento che accarezza.